0: Amen. Amagamala mahatigata mai.
1: Monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabofela.

o ho Jesu ha re tlile ho wena re tlisitse ke le ratola gao re imetse ke di oto tsengata o ho morena o re thuse a o tsili a le go bitswana Facebook re ba ha o morena le ntjela ha o morena ke bophilo ne mma khotso gwele a le kwala go abata re ba ha o morena re a o boka morena re ntse re thabela wena mme mmagaile se

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

a mifako di mahlora ke a le shume mo mamedi go tla re sheba jalo taba tsa manane le hore na re hola jwang ba batho ba be dire jwang tse dintsa dintho tse o gaegeng re di ele hloko ha ntse re tsa maletlo le na go le jwang ha re itse ke 2026 e bena ke di feng he o tloske wa sitha sentse re na le nante tepello majola empa pele re tse tsena fela re a gutla go fe monyetla wa gore ha o nke notebook ha o nke pene bana ke go tlongola go tlo ithuti.

0: famasi uko tera na muni taban anta dai kuno bonze ukwili we
1: yana kuma
2: yapo
1: se
2: ah
1: se
2: ah
1: ah oh le di matoba dona ni matoba
3: PCFM, your pulse, our beat.

ya selemo le selemo ka tlasa theme ya music and fashion ka la 29 part of 2026 bar 1 Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM DJ Counterforce DJ Boots le Funky L ba tseeditswe ke Ebonics DJ Tech Kwakwa le DJ Mosh di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo ha ke iti e tla ba 100 maluti o ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026 kala 29 part bar 1 Maseru Mall PCFM your pulse our beat.

Michael Bolton, sole provider, Mamedi. Pele ho mana hana hana re nkile efe, ne re nkile Casey and Jojo all my life. Re kele ka is yet. It's hard to say I'm sorry. Tike ba mitsinge mashume ba le mitsiro bong le bile ho re nya le shumele mitsu medi. Mamedi, ke bona re ke bona. Ke lokela ho tla swa tlhalosa ba le ho dimi he ba can sell tsela o sana ga bana bana. Ha re tsoha, ga le be le maemo a fele ho dimi. Okay. Je le bena skewa suta. Me le tsore na ke tla go rata ke ka mino jo. A go tsofetse o tsebe ke thabile. A o thabile wena mo mamedi tsebe ke gotsofetse. Gotham City bana ke a kgile ke go tlamela go tla tlhalosa ba le ho dimba ke sa boise.